0: kolo bi to wa kan iku abo
1: o badu adowe bertin
0: badu adowe bertin eh mi o te pon we
1: atego mo bo suru tadi egbo ni o to we ifide mere eh adogbe dowe adoro si orogbo we ti mo to adogbe
0: adogbe
1: eh
0: oni lo yo do ogbe
1: ah di di kunu we
0: we wa ho ho wa ho ho abi te bi kunu me
1: abo lo
0: eh so asantu sin we malele
1: eh to gbe re
0: bo ya gbe deoji
1: ele ti a oku do
0: eh
1: Azorazo mi wa idea.
0: Ah, bo bo bo ha ye wo mi me.
1: Gracias.